Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Sempre Vergini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sancti Apostoli Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...